uno dello focus track del disco Omerta, si chiama Tonto, J Balvin, Ryan Castro. Presento.